Capital Gold. The best music for your night on Radio Capital.

fossi stata la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto un urlo per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le

0: Capital Gold, la migliore musica di sempre, solo su Radio Capital.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio e online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
5: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
0: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Le notizie delle 7. Buongiorno da Imma Baccellieri. La Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier israeliano è accusato di genocidio. Il mandato di cattura riguarda l'intercettazione della flottiglia in acque internazionali e la situazione nella striscia di Gaza. Due palestinesi sono stati ieri uccisi in Cisgiordania, un uomo di 58 anni è stato colpito dall'esercito israeliano a Jenin, mentre un ragazzo di 17 anni è stato ucciso da un colono nella zona di Sair. Ha confessato l'omicidio il figlio di Maria Vittoria Carbone, la 57enne uccisa a Tito in provincia di Potenza. Secondo il racconto del 31enne durante l'interrogatorio, l'omicidio è avvenuto al culmine di una lite. In mattinata era stato interrogato anche l'ex marito della

0: settima. La Serie A riparte oggi con 4 anticipi alle 18:30: Inter Monza e Udinese Como. In serata il Napoli ospita a casa del Genova. Esordio sulla panchina del Napoli per Massimiliano Allegri, che festeggia anche il 23° anno da allenatore.
1: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. E c'è sempre curiosità, perché comunque la prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, soprattutto perché comunque sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci domani di fare a Genova.
0: Alle 20:45 anche Parma-Cagliari. E Musetti fuori dal torneo di Cincinnati, e il tennista italiano ha perso contro lo statunitense Tiafoe questa sera dopo le 19 Cobolli in semifinale contro il francese Fille. Sinner invece rinuncia agli US Open, il numero uno del mondo non ancora recuperato dall'infortunio al ginocchio. Capital News torna alle 8.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Capital Classic su Radio Capital.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Capital Classic.

0: Questa è Radio Capital.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, porta.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro, e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!
8: Le notizie delle 8, buongiorno da Imma Baccellieri. Nessun accordo tra Stati Uniti e Canada. Washington impone dazi al 50% su una serie di prodotti canadesi, tra cui cemento, mazze da hockey e vino. Il provvedimento colpisce importazioni negli Stati Uniti per un valore complessivo di 20 miliardi di dollari. Il Canada promette una risposta. E Giorgia Meloni torna a parlare di Trump, scegliendo il giornale nemico del presidente americano. Roberto Ciuti.
9: L'intervista è stata concessa al New York Times, il quotidiano più fieramente critico con Trump. Altro che le interviste del passato, a Fox, la TV al contrario più trampiana. Meloni parla da innamorata delusa. Ho creduto che le cose sarebbero state più facili con lui, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Le cose invece sono andate in maniera diversa, lamenta. Non si sbilancia poi su un contatto dopo le vacanze, quindi sottolinea l'importanza di tenere unito l'Occidente. Non decido la strategia italiana in base ai miei rapporti personali, puntualizza, certificando però la fine dell'amore.
8: La mamma della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite accusa sui social i medici, definendoli incompetenti per non aver capito l'origine del malessere della figlia. I genitori avevano deciso di non vaccinare la bambina. Grande esordio dell'Italia femminile del

0: Volley, agli europei le azzurre vincono 3-0 contro la Croazia e oggi torna la Serie A, si parte con 4 anticipi, alle 18.30 Udinese Como e Inter Monza, in serata alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Appuntamento anche con il tennis alle 19.30 a Cobolli, in semifinale dovrà affrontare il francese Fis, fuori invece ai quarti Musetti e Sinner, si dice triste e deluso mentre annuncia sui social che non parteciperà agli US Open. Capital News torna alle 9.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Sabato di agosto caratterizzato da un deciso miglioramento meteo. Il fronte atlantico, responsabile del forte maltempo degli ultimi due giorni, si è allontanato verso i Balcani. Ampie schiarite quasi ovunque, salvo qualche addensamento sulle regioni centrali e al nord-est. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo rovesci su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
1: Capital Classic su Radio Capital.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importa.

0: Capital Classic, la storia della musica.
1: Alla chitarra, Lenny Kravitz.
2: Al piano, Elton John. She packed my bags
3: last night, we fly. All'armonica, Stevie Wonder.
4: Alla batteria, Dave Grohl.
2: Alla voce, Marvin Gaye.
0: Radio Capital, che formazione fantastica! Radio Capital, solo bella musica.

0: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Capital Classic.
9: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Le notizie delle 9, buongiorno da Imma Baccelliere. Irlanda e Olanda si aggiungono alla lista dei paesi europei che trasferiranno persone richiedenti asilo in Italia in base alle norme approvate a giugno nel nuovo patto tra i migranti. Sui social la presidente del Consiglio Meloni risponde che non c'è stato un boomerang verso l'Italia dopo la chiusura dell'area Schengen con la Spagna e aggiunge il patto sui migranti tutela i paesi come l'Italia. Trump rivendica il controllo totale dello stretto di Hormuz. Ai giornalisti assicura che anche le zone interne sono controllate dagli statunitensi, ma l'Iran ha comunicato di aver autorizzato il passaggio di navi provenienti dall'Iraq. Rapina a mano armata in un negozio di carte Pokémon a Milano. Il ladro ha puntato il coltello verso il commesso e si è fatto aprire le vetrine. Poi è fuggito a bordo di un motorino con un bottino da 20.000 euro. Vittoria all'esordio agli europei per l'Italvolley femminile, 3-0 alla Croazia. Qualche difficoltà all'inizio del secondo set, ma il CT Velasco non vuole sentir parlare di una squadra perfetta.
9: Se uno pensa ad avere una squadra perfetta non ci riuscirà mai. Il punto è che quando facciamo un errore bisogna pensare alla palla dopo. Questo è un nostro principio che lo dobbiamo fare proprio quando l'avversario ci mette in difficoltà. Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicina ai quarti di finale, eccetera.
8: Torna la Serie A ad aprire la prima giornata, 4 anticipi alle 18:30 Udinese Como e Inter Monza. In serata alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Capital News torna alle 10.
10: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
11: Expert, gli esperti sempre con voi.
10: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
12: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Capital Classic su Radio Capital.

0: Al basso Bernard Edwards. Ai cori The Emotions. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
8: Sì!
7: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Capital Class.

0: Capital Classic. Su Radio Capital.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Le notizie delle 10, buongiorno da Imma Baccelliere. Attacchi russi nella notte contro Kiev, almeno 2 i morti, mentre sale il bilancio dei civili uccisi in un attacco russo su un supermercato, 16 le vittime, 2 bambini risultano ancora dispersi, 130 i feriti. In Russia un centro logistico di Ozon, una delle principali piattaforme di e-commerce di Mosca, ha preso fuoco a seguito di un attacco di droni ucraini, 500 dipendenti sono stati evacuati. Trump non firma l'accordo con il Canada, introdotti dazi al 50% sui prodotti canadesi, eliminati invece le tariffe per le importazioni di carne bovina. L'aumento dei prezzi della carne bovina è diventato il simbolo dell'elevato costo della vita negli Stati Uniti. Esplosa una palazzina di 2 piani a Perugia, ha crollato il tetto, secondo le prime testimonianze dei vigili del fuoco ci sono persone ferite. Bentornata a Serie A, con 4 anticipi riparte il campionato e l'Inter ancora favorita. Riccardo Quadrano.
9: Gli analisti convergono, anche stavolta le altre partono dietro l'Inter al debutto con la neopromossa Monza. I campioni d'Italia stanno sistemando gli ultimi tasselli, leggi Curtis Jones, per irrobustire una rosa già di granito. Crescente curiosità per il nuovo Milan, che aveva la necessità di risolvere il problema della punta, e i primi segnali lanciati da Gonzalo Ramos sono incoraggianti. La Juve è ancora incompleta e non basta aver coperto con Vicario la casella urgente del portiere. Lavori in corso pure per il Napoli, mentre come Roma le altre damigelle di Champions possono recitare un ruolo da protagoniste. Occhio alla Fiorentina, che dopo gli stenti della passata stagione ha firmato un mercato sontuoso. 5 giornate senza fiato, poi la prima lunga pausa per gli impegni azzurri. Un altro stop a Natale, si chiude il 30 maggio.
8: E questa sera semifinale al torneo di Cincinnati con Coboglia. Alle 19.30 si giocherà un posto in finale con il francese Fils. Capital News torna alle 11.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione atlantica, il tempo torna sereno. In mattinata ampie schiarite e tempo asciutto quasi ovunque, locali addensamenti al nord-est tra Lazio ed Abruzzo. Nel pomeriggio soleggiato al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni su Appennini e Friuli Venezia Giulia. Temperature massime in aumento, più sensibile al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
13: Scialla, scialla, scialla. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
13: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
13: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
13: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Capital Classic su Radio Capital.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: basso Paul McCartney.
1: Alla tromba Miles Davis.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.
11: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
12: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Capital Classic.

0: Capital Classic su Radio Capital.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con

0: le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69€. Noci sgusciate 500 grammi a 4,99€. Lidl, vale davvero!
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Le notizie delle 11, buongiorno da Imma Baccelliere. La Turchia vuole arrestare Netanyahu, emesso un mandato di arresto internazionale, e il premier israeliano replica dando a Erdogan del dittatore antisemita. Simone Di Gregorio.
6: Prosegue il procedimento per il caso della Global Sumud flottiglia abbordata dalle forze israeliane in acque internazionali. La Turchia chiede all'Interpol di emettere una red notice, cioè una richiesta internazionale rivolta alle forze dell'ordine di tutto il mondo per trovare e arrestare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e per il funzionario dello Stato israeliano Afek Moscovic. I mandati di arresto nei confronti dei due sono stati emessi il 14 luglio scorso. Le accuse sono di crimini contro l'umanità, genocidio, sequestro di persone, lesioni personali internazionali, tortura e dirottamento di mezzi di trasporto. Erdogan è un dittatore antisemita, la replica del premier israeliano Netanyahu. Non ci faremo intimidire.
5: Affondata una barca tunisina diretta verso l'Italia, sono 16 migranti che risultano dispersi, solo 3 le persone tratte in salvo. È risultato positivo alla difterite il cuginetto della bimba di 4 anni morta a Palermo. Il bambino non è in gravi condizioni ed è già ricoverato in un ospedale pediatrico. Crollato il tetto di una palazzina a Perugia, ci sono 2 feriti, secondo le prime testimonianze dei vigili del fuoco. Il crollo ha coinvolto il quarto e l'ultimo piano dello stabile, provocando danni alla struttura. Cobolli a caccia di un posto nella finale di Cincinnati, dovrà prima affrontare questa sera il francese Fils e il ritorno anche della Serie A. La prima giornata si apre con 4 anticipi alle 18.30 Udinese Como Inter Monza, in serata alle 20.45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Capital News torna alle 12.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
8: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
7: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
9: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
10: Capital Classic su Radio Capital.

0: Alla chitarra Francesco De Gregori.
1: Alla batteria Sheila E.
2: Alle tastiere Steve Winwood.
1: Iconi, i Beach Boys.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Come ogni anno torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
5: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Capital Classic.

0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu. Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio. Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
6: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
5: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
6: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
7: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come gelati ricoperti di cioccolato al latte mandorle 600 grammi a 3,69 euro, noci sgusciate 500 grammi a 4,99 euro. Lidl, vale davvero.
9: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Bacellieri. Attacchi russi a Kiev nella notte, almeno due morti, mentre peggiora il bilancio delle vittime del supermercato colpito dai russi ieri, 16 le vittime, più di 130 i feriti. Droni ucraini hanno invece colpito un centro logistico russo, il governo ucraino rivendica anche un attacco a una delle maggiori raffinerie del paese. E ci sono due feriti gravi nel crollo di un tetto di una palazzina a Perugia, coinvolti due piani della struttura, non risultano dispersi, 8 residenti sono stati evacuati. Indagati per omicidio colposo i genitori della bimba di Palermo di 4 anni arrivata in ospedale in gravi condizioni per una difterite. La bambina non era vaccinata, anche il cugino della bimba è ora ricoverato in isolamento in ospedale, positivo alla difterite ma non è in gravi condizioni. Arrestato per pedopornografia un allenatore di calcio a Pordenone, l'uomo dal 2021 lavorava nel settore giovanile, accusato di aver fotografato e ripreso a loro insaputa diversi giocatori minorenni negli spogliatoi. L'Inter blinda Lautaro Martinez, l'attaccante argentino corteggiato dal Barcellona, in Spagna non hanno dubbi, l'accordo già c'è. Ecco l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu.
10: Per me Lauti è il capitano della squadra, probabilmente in questi 10 giorni si parlerà tanto di lui come lo è sempre stato, come i giocatori importanti hanno sempre avuto intorno a loro delle cose che probabilmente a un allenatore non fa piacere. Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi, però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco.
9: Oggi Inter Monza alle 18:30 per la prima giornata di campionato, stesso orario anche per Udinese Como. Alle 15 torna in campo agli europei la nazionale femminile di volley. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia affronteranno il Montenegro. Capital News torna alle 15.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni o locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.

0: alla chitarra Eric Clapton.
1: Alle tastiere Herbie Hancock.
2: Alla batteria Don Henley.
0: Al basso Jack Bruce.
3: In a white room with black curtains is the station.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
2: Capital Classic.

0: alla batteria John Bonham. Al sax Grover Washington Jr. Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
1: Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, il letto perfetto esiste.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Alla voce Aretha Franklin. What you
2: want, baby. Alla chitarra Mark Knopfler. Al piano John Legend.

0: Al basso, Mark King.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital.

sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame.
1: Hall of Fame.
0: Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Anni 80.

0: estate di Radio Capital è Hall of Fame. Hall of Fame.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Giornata dal sapore estivo e senza eccessi di caldo, salvo locali casi roventi al meridione. Nel corso del pomeriggio soleggiata al sud e anche su buona parte del centro-nord, salvo acquazzoni e locali temporali su Appennini e Friuli Venezia Giulia. In serata e nella prossima notte

0: Ancora instabile sul nord-est, con rovesci più probabili tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poche nubi altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

0: Average Boy Band.
1: I think A.
2: Alla chitarra Carlos Santana.
3: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli

6 decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti!
3: Sì, certo!
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Le notizie delle 15 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciuti. Due feriti gravi per l'esplosione di una palazzina di quattro piani a Perugia. Una parte del tetto è crollata. La prima ipotesi sulla causa è la fuga di gas. Gravi in ospedale un uomo di 50 anni e una donna di 35. E sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta a Palermo per difterite. La bambina non era stata vaccinata dopo la nascita per volontà dei genitori, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. Intanto è risultato positivo alla difterite. Il cuginetto della bimba non è in gravi condizioni ma è già ricoverato in un ospedale pediatrico. Si scalda sempre di più il Pacifico e il 2027 può essere l'anno più caldo della storia, secondo il servizio

0: meteorologico britannico, dobbiamo aspettarci eventi estremi come siccità, incendi e anche alluvioni. È il giorno del via al campionato di Serie A, si parte con 4 anticipi alle 18:30, i campioni d'Italia dell'Inter ospitano il Monza, mentre l'Udinese affronta il Como alle 20:45, Genoa-Napoli e Parma-Cagliari, mentre giocherà lunedì la Roma, terza in classifica a maggio. Il tecnico Gasperini analizza il mercato.
1: Ridurremo sicuramente la rosa, cercando di renderla però più competitiva, e i ragazzi che sono arrivati sono sicuramente molto soddisfatto, credo che abbiano, innanzitutto sono arrivati tutti i giocatori che hanno voluto fortemente venire alla Roma, addirittura Castro è partito con il treno pur di arrivare prima, e quindi sotto questo aspetto credo sia stato fatto un lavoro molto molto positivo.
0: Seconda partita europea per l'Italia femminile di pallavolo, sono già sul parquet le azzurre che affrontano il Montenegro dopo il secco 3-0 di ieri sulla Croazia. Capital News torna alle 16.
2: Davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Smart TV Hisense 75 pollici QLED a 699 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame.

0: chitarra Steve Lukather.
1: Al basso Chris Squire.

0: Milan. Alla batteria Ian Pace.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.

0: materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

Benvenuto nella Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: I consigli BYD per la partenza. Parti quando partono tutti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
1: I consigli BYD per la partenza. Scegli sempre la strada più lunga.
5: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. È salito da almeno 7 morti in Ucraina il bilancio degli attacchi di droni e missili russi di stanotte e questa mattina, lo riferiscono le autorità locali. Ferma condanna da parte del presidente francese Macron, che oggi ha avuto un colloquio con l'ucraino Zelensky in cui ha annunciato l'invio di missili intercettori per contrastare l'aggressione russa. Lunedì la riunione dei volenterosi. Esplosione in un appartamento a Brindisi, ferito un anziano, stava sostituendo una bombola di GPL utilizzata per l'alimentazione della caldaia, intossicati la moglie e i 4 nipoti. A 3 anni dalla strage sul lavoro di Brandizzo non sono stati modificati i protocolli di sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana. La procura di Ivrea ha aperto una nuova inchiesta. Imma Baccelliere.
10: La notte del 30 agosto 2023 erano in corso dei lavori sui binari della stazione di Brandizzo in provincia di Torino, quando un treno ha travolto e ucciso 5 operai. A fine settembre ci sarà la prima udienza preliminare con 21 indagati, tra cui vertici di Rete Ferroviaria Italiana e dirigenti di Sigifer, l'azienda che gestiva i lavori in subappalto. Secondo la procura di Ivrea, in questi 3 anni Rete Ferroviaria Italiana non ha aggiornato il documento di valutazione dei rischi, quindi non sono state modificate le procedure di sicurezza. Altri 2 dirigenti di RFI sono finiti nel registro degli indagati. In una nota l'azienda ha chiarito che risponderà alle segnalazioni ricevute e continuerà a collaborare con le autorità.
9: Agli europei di pallavolo l'Italia in vantaggio, 2-7-0 contro il Montenegro, terzo set in corsa, Italia avanti 8-4. Dopo l'esordio vincente contro la Croazia, le azzurre di Giulio Velasco sono di nuovo in campo a Göteborg nella seconda partita del girone D, che comprende anche Svezia, Slovacchia e Francia. Stanno per iniziare le qualifiche che assegnano la pole per il Gran Premio d'Olanda di Formula 1. La sprint race l'ha vinta Russell in Mercedes davanti alla Ferrari di Leclerc e alla McLaren di Norris. Serie A si riparte. Oggi 4 anticipi alle 18:30, i campioni d'Italia dell'Inter ospitano il Monza, l'Udinese affronta il Como alle 20:45, Genoa-Napoli, Parma-Cagliari. Prossimo appuntamento con Capital News alle 17.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
11: Nelle prossime ore serali e notturne instabile sul nord-est con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, poche nubi altrove salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, in giornata locali addensamenti di calore in sviluppo su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato sul resto del territorio. Massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona serata da Lorenzo Tedici.
12: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a €699. Per te un buono da €100 spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Sei decenni di storia.
1: Ho scelto te una donna per amica.
0: Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

sei decenni di grande musica. Capita l'Hall of Fame. Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Michael Jackson.
2: Alla chitarra George Harrison. Al basso Mark King.
1: Alla batteria, Mick Fleetwood.

0: alle tastiere Steve Winwood.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E mentre tu carichi

0: voluto prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365.

0: nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

su Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Let's go! Da MedioWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MedioWorld.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizie delle 17 a Radio Capital, buon pomeriggio da Roberto Ciuti. La Francia promette nuovi missili intercettori all'Ucraina. Il presidente Macron ha espresso a Zelensky l'orrore per gli attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, garantendo aiuti militari per tornare a difendere il territorio. Lunedì la riunione della coalizione dei volenterosi, a cui parteciperà da remoto anche la premier Meloni. I cadaveri di un uomo di 36 anni e di un ragazzo di 15 sono stati trovati in uno stand gastronomico allestito in occasione del Palio di Allumiere, comune in provincia di Roma. Secondo i primi accertamenti, i due sono morti per le esalazioni da monossido di carbonio. Arrestato per pedopornografia un allenatore di calcio a Pordenone, l'uomo dal 2021 lavorava in un settore giovanile e accusato di aver fotografato e ripreso a loro insaputa diversi giocatori minorenni negli spogliatoi. Ancora una vittoria per l'Italia della pallavolo agli europei femminili di Göteborg dopo il 3-0 sulla Croazia. Ancora una netta vittoria 3-0 contro Montenegro. Fra un'ora e mezza con Inter Monza e Udinese Como inizia il campionato di Serie A. Domani, tra le altre, Frosinone Juventus. Il tecnico Spalletti vuole partire bene.
6: È suonata la campana. Chi non sarà pronto si accorgerà che viene subito spinto verso l'uscita. Le sensazioni sono buone perché abbiamo lavorato bene, nei limiti del possibile, con naturalmente gap dei calciatori tornati dopo il mondiale in ritardo, per cui non c'è più tempo per aggiustare, per aspettare, per sperare, bisogna andare dentro e essere disponibili non a raccontare che vogliamo far bene, ma a farlo vedere.
5: Oggi anche Genoa, Napoli e Parma Cagliari alle 20:45, alle 18 invece torna Capital News.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
3: Questa è la Hall of Fame di Radio Capital. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

Radio Capital ti dà il benvenuto nella sua Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica. Capital Hall of Fame.

0: l'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Chris Martin.
2: Alla chitarra Nile Rodgers.
1: Al piano Billy Joel. Honesty
2: is hardly ever heard. Ai fiati Earth, Wind and Fire. Alle tastiere Keith Emerson.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
0: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
8: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 28 al 30 agosto sul palco Fulminacci, Luca Carboni, Jamie Tights, Mobrici, Tropico e Venerus. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
10: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
0: Capital Hall of Fame.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99 euro e mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Le notizie alle 18. Buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Vladimir Putin riconosce danni all'economia dai raid ucraini, ma sostiene che non abbiano portato a vantaggi sul campo. Il presidente russo parla di un vaso di Pandora scoperchiato dagli attacchi nemici, poi annuncia l'intenzione di potenziare il sistema di difesa aerea. Oggi l'Ucraina ha colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Samara e il complesso petrolifero di Krasnodar. È stato dimesso dall'ospedale il 52enne rimasto ferito nell'esplosione di questa mattina in una palazzina a Perugia. L'uomo ha una gamba rotta, si trovava in un appartamento vicino a quello dell'esplosione. Restano invece gravi le condizioni dell'altra persona rimasta ferita, una 47enne che si trovava all'interno dell'appartamento al quarto piano in cui è avvenuta l'esplosione. Si indaga ancora sulle cause. Sale il prezzo dei carburanti oltre i 2 euro al litro, la benzina e il diesel in autostrada 2,20 nel primo weekend di controesodo dopo Ferragosto e in vista della scadenza il 25 di agosto della proroga del taglio delle accise per il gasolio. El Niño diventa super e scatta l'allarme clima per il prossimo anno. Roberto Ciuti.
9: Dopo i record dell'estate che proprio non vuole decidersi a declinare, il primato assoluto previsto per il 2027 può essere l'anno più caldo mai registrato a livello globale. Nell'ottica dell'effetto farfalla, la causa è lontanissima da noi: l'aumento di almeno 2 gradi della temperatura dell'acqua nel Pacifico superiore, che darà all'ormai famigerato El Niño una forza mai vista. Non era mai stato così intenso, dicono preoccupati dal servizio meteorologico britannico. Un anno ancora più caldo il prossimo dunque, ma soprattutto un anno di eventi estremi, perché accanto alla diffusa siccità non mancheranno anche tante alluvioni.
8: La Formula 1, Lando Norris partirà in pole position nel Gran Premio d'Olanda, il pilota della McLaren avrà al suo fianco in prima fila George Russell con la Mercedes, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, Oscar Piastri con la seconda McLaren, terza fila per la Ferrari di Hamilton e Leclerc e settimo tempo per Max Verstappen. Fra meno di mezz'ora riparte la Serie A, Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, stasera alle 20.45 Genoa-Napoli, Parma-Cagliari. Il prossimo appuntamento con Capital News alle 19.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
10: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
11: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Le cose che abbiamo in comune sono 4850.
0: Capital Hall of Fame.

0: Stai ascoltando Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica.
1: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te?
0: Solo su Radio Capital.

0: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
1: Alla voce Bono.
2: Alla chitarra acustica Ed Sheeran. I'm in love with the shape of you.
1: We push and pull like a magnet. Alle tastiere Donald Fagen.
0: Alla batteria

0: Bonham. Ai fiati, Crusaders.
1: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto!

0: accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Su Radio

0: Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
2: Sì, certo.
3: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
5: Sì.
4: Ah, e allora scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
9: Le notizie delle 19 a Radio Capital. Buonasera da Roberto Ciuti. Due feriti, di cui uno grave, per l'esplosione di una palazzina di quattro piani a Perugia, forse per una fuga di gas. Dimesso il ferito cinquantenne, mentre è grave una donna di 35 anni. E un'esplosione anche in un appartamento a Brindisi. Ferito un anziano che stava sostituendo una bombola di GPL, intossicati la moglie e i quattro nipoti. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni, morta a Palermo per difterite. La bambina non era stata vaccinata dopo la nascita per volontà dei genitori, nonostante il vaccino in Italia sia obbligatorio. Il mondo ferito dalle guerre non porti alla chiusura verso gli altri. Il monito del Papa, che ha fatto visita al meeting di Comunione e Liberazione di Rimini. In mattinata da San Marino Leone aveva parlato dell'importanza della libertà per l'essere umano.
10: Desidero sottolineare che non c'è vera libertà civile senza libertà personale, senza il rispetto e la promozione della dignità della persona umana, di cui la libertà è una componente essenziale. La vocazione della diplomazia è quella di favorire il dialogo con tutti, compresi gli interlocutori considerati più scomodi o che non si riterrebbero legittimati a negoziare.
9: È iniziato il campionato di Serie A 2, i primi anticipi. L'Inter, campione d'Italia, è già in vantaggio 1-0 sul Monza grazie al gol bellissimo segnato da Çalhanoğlu, e proprio in questo momento è in passata in vantaggio l'Udinese contro il Como. Il gol non sappiamo ancora di chi è stato il gol. Comunque Udinese in vantaggio 1-0 sul Como. Questa sera alle 20:45 Genoa-Napoli e Parma-Cagliari. Prossimo appuntamento con l'informazione di Radio Capital alle 20.
11: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
12: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
11: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
13: Back to School Comet. La convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
14: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
15: Open up your mind and see like me.
14: Sei decenni di storia.
15: Like a rolling stone.
14: Sei decenni di grande musica.

L'estate di Radio Capital è Hall of Fame. Sei decenni di grande musica. Capital Hall of Fame.

0: alla voce Antonella Ruggero.
1: Al piano Herbie Hancock. Al basso, T.

0: Nina Weimer.
1: Ai cori The Ronettes.
0: Ai synth Giorgio Moroder.
2: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Tretta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Capital Red Carpet.
9: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
10: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
11: Odio questa notte.
10: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
11: Sono Owen.
9: Ali.
10: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
12: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
13: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
14: Penso che non sia semplicemente una macchina.
12: Può un vuoto essere colmato?
15: Rimandalo indietro.
16: Te lo fa ricordare ogni giorno.
12: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
14: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
12: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
2: Capital Red Carpet.
17: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Capital Hall of Fame. Sei decenni di storia. Sei decenni di grande musica. Solo su Radio Capital.

Radio Capital. C'è un appuntamento con la storia. Capital Hall of Fame. Il meglio degli ultimi sei decenni di musica.

0: than you.
1: L'estate di Radio Capital è Hall of Fame.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
3: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
5: E a me che l'estate la voglio dolce! Fresca nello stesso tempo.
4: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
6: Le notizie alle 20, buonasera da Simone Di Gregorio. Vladimir Putin riconosce i danni all'economia causati dai raid ucraini, ma sostiene che non abbiano portato a reali vantaggi sul campo. Il presidente russo parla di un vaso di Pandora scoperchiato dagli attacchi nemici, poi annuncia l'intenzione di potenziare il sistema di difesa aerea. Oggi l'Ucraina ha colpito una delle più grandi raffinerie di petrolio russe nella regione di Samara, il complesso petrolifero di Krasnodar. A Squinzano, in provincia di Lecce, una 17enne è morta travolta da un treno in corsa, era sui binari, stava parlando al telefono. Secondo le prime ricostruzioni voleva raggiungere un gruppo di amici sulla banchina opposta, non si è accorta dell'arrivo del treno. A 3 anni dalla strage sul lavoro di Brandizzo non sono stati modificati i protocolli di sicurezza di Rete Ferroviaria Italiana. La procura di Ivrea ha aperto una nuova inchiesta. Imma Baccelliere.
7: La notte del 30 agosto 2023 erano in corso dei lavori sui binari della stazione di Brandizzo in provincia di Torino, quando un treno ha travolto e ucciso 5 operai. A fine settembre ci sarà la prima udienza preliminare con 21 indagati, tra cui vertici di Rete Ferroviaria Italiana e dirigenti di Sigifer, l'azienda che gestiva i lavori in subappalto. Secondo la procura di Ivrea, in questi 3 anni Rete Ferroviaria Italiana non ha aggiornato il documento di valutazione dei rischi, quindi non sono state modificate le procedure di sicurezza. Altri 2 dirigenti di RFI sono finiti nel registro degli indagati. In una nota l'azienda ha chiarito che risponderà le segnalazioni ricevute, continuerà a collaborare con le autorità.
6: Serie A, in corso i primi 2 anticipi della prima giornata di Serie A. Inter Monza 4-1 per i nerazzurri al 70esimo, Udinese Como al 66esimo sono in parità sull'1-1 stasera. Parma Cagliari e Genoa Napoli. Il tennis, in campo Flavio Cobolli contro il francese Arthur Fischi, vince, va in finale al Master 1000 di Cincinnati. Primo set in corso. Una buona serata dalla redazione di Capital News.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore instabile sul nord-est, con rovesci tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e poche nubi altrove, salvo qualche addensamento sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani cielo poco nuvoloso ovunque, con tempo asciutto. In giornata formazione di addensamenti di calore su quasi tutti i rilievi italiani, soleggiato altrove, massime in lieve aumento, punte di 36 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozio online. Euronics.

Benvenuto su Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Hai ascoltato One of These Nights degli Eagles. Ora Say You Love Me dei Simply Red. E poi Kiss You All Over degli Exile.

su Radio Capital Yacht Rock, questa era How Much I Feel degli Ambrosia. Adesso I Just Want to Be Your Everything di Andy Gibb. Uno dei suoi brani più iconici prodotti da Barry Gibb e poi Roof Garden di Al Jarreau.

0: Radio Capital Yacht Rock torna tra poco su Radio Capital.
1: I consigli BYD per la partenza. Decidi la meta al primo casello.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: I consigli BYD per la partenza. Se entra nel bagagliaio, portalo.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
6: Ma hai prenotato?
7: No!

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Magic di Olivia Newton-John, ora All My Life degli America e poi After the Love Is Gone degli Airplay.

Radio Capital Yacht Rock. Il meglio di Yacht Rock, easy listening e sweet soul. Questa era Wait a Little While di Kenny Loggins. Proseguiamo con Jet Airliner della Steve Miller Band. Ma subito, Goodbye Stranger dei Supertramp.

ascoltato I'll Be Over You dei Toto su Radio Capital Yacht Rock. Tra poco si riparte con la selezione musicale a cura di Gianluca Costella. Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.
3: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre 2020.

I Feel the Earth Move di Carol King, qui su Radio Capital Yacht Rock. Ora Woodstock di Crosby, Stills, Nash & Young. E poi Babe degli

Su Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Get It Up For Love di Ned Doheny. Ami queste sonorità? Allora vai su capital.it o sull'app di Radio Capital, dove la web radio Yacht Rock è sempre a tua disposizione. Adesso Long Train Running dei Doobie Brothers e poi Black Cow degli Steely Dan.

0: Yacht Rise Again dei Damasol su Radio Capital Yacht Rock. Qualche istante di stop e torniamo insieme.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rientrare ti conviene col Tech to School di Expert. Acquista uno dei PC e tablet selezionati. In regalo una stampante multifunzione e Microsoft 365 Personal.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 20 agosto al 2 settembre. Regolamento in negozio.

Radio Capital Yacht Rock hai ascoltato Love Me to the Max di Lamont Dozier. A seguire Ride Like the Wind di Christopher Cross.

su Radio Capital Yacht Rock. Questa era Somebody's Getting to You di Paul Davis. Proseguiamo Just the Way You Are di Billy Joel, dedicata alla prima moglie. E poi I Keep Forgetting di Michael McDonald.

0: Appuntamento alla prossima!
1: Let's go! Da MediaWorld con il Back to School fino al 31 agosto. Acquista un PC, spendi almeno 499 euro e hai una gift card di 75, con 800 di 150 e con 1200 di 250. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: parti.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
4: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
3: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
4: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
0: Capital Summer Party.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.

0: Capital Summer Party. Capital Summer Party.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Capital Red Card.

0: Kazu Koreeda.
1: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
0: Può un vuoto essere colmato?
3: Rimandalo indietro.
4: Te lo fa ricordare ogni giorno.
0: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
0: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
5: Capital Red Carpet.
6: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
7: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
8: Odio questa notte.
7: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
8: Sono Owen.
6: Ali.
7: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Capital Red Carpet.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.

0: la notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
1: This is
2: Gold, Gold, Gold,
1: Gold.
0: Da questo momento
2: Capital Gold.
0: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
1: Capital Gold.
2: Shh. Listen to the night.